0: una pugnata di meno sto.
1: Ti ha detto permetti e poi ti darò un pugno nello stomaco.
0: Molto piano. Poi è la fotografia. La faccia strana. Allegra.
2: Quella del vestito di sposo.
0: La pubblicità.
1: Una fotografia per la pubblicità.
0: Quel carnevale.
1: I vestiti doppi.
2: Doppi.
0: Come fai?
2: Uguale.
0: Credo.
2: Uguale.
0: Perché io mi spoglio nudo e metto. Poi faccio per tornare fuori. Passa in questa specie d'ingresso strano. Qualcuno bussa alla finestra, ma la finestra è interna, un cortile interno a casa. Il padre apre, c'è mia sorella. È un vuoto.
2: Come sospesa?
0: La finestra interna è cortile. Lei è aggrappata a sta finestra così. Con le mani, no? Si vede che si tiene stretto con i piedi a qualche sporgenza del muro.

0: Era molto scuro tutto, capito?
1: Non perché era notte.
0: E anche notte, sì. Era brutto. Piccole strette e altine. Oh, chiudi, non c'è altro da dire. Però era proprio brutto, poi c'era sempre l'acqua per terra. Sangue.
1: Ma dentro la casa?
0: No, nella casa, gli ultimi tre scalini ho fatto la pipì, io prima non te l'ho detto.
1: E tu?
0: Sono venute tre pozzanghere.
1: Quando hai fatto la pipì?
0: No, credo che la bambina è rotta.
2: La bambina è rotta?
1: Ma dici bene come l'ha fatta la bambina?
0: Una piccola piccola un cuscino viola.
2: Un cuscino viola?
0: È viola.
1: La bambina?
0: Sì, non so. Questa è una specie di plastica da mettere sotto.
2: Una plastica da mettere sotto.
0: Lei continuava a piangere molto. E io ho detto spacco tutto qua. Porca madonna, tutta una trovi vacche. Ma deve avere qualcosa, io pensavo una spiga da barrio.
2: Che ne deve fastidio?
0: Adesso. E la mamma è anche. La mamma è sua. Thank you.

Questo è per dirlo, perché siamo al Fshup, al quarto. Fshup. Ok, sempre diverso. That's the language of the arched back. Do it dalla mare.